viene dall'acqua, viene dal sale, la penitenza dall'amaro del mare. Il comandante avanza e niente si può fare, vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore, e l'acqua non lo lava, e il demone lo duole, sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ammutinamenti. Il comandante Paolo.

l'odio ci convince che se è sua la barca che vince, deve essere la mia. E gli occhi non videro, non videro la luce, non videro la messe, che altri non l'avesse, e il cielo fece nero.

anime bianche, anime salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore. Vieni occhi di fluoro, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro, la vela tende, il vento se la prende, la vela cade, le reni allontanate e accese sui pennoni, i fuochi fatui, i fuochi alati della Santissima.

tremava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò. Il cielo rigò di sbarre il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò. Lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita immorte, vita immorta, quello era il suo nome.

questa è la ballata di chi si è preso il mare. Che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufraghi.